0: più stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: La frecuencia 89.7 de Antofagasta escuchas FM7. El amor por la